Amici del Patrullo del Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando la radio emisora qui, per seguire ascoltando la radio emisora qui, per sovrare la radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori arrubati.

0: Radio Frequenza 98.9, Boghia FM.
1: Radio Boghia 88.9 te presenta Avance di Noticia a UO.
2: 88.9 Bo FM.
3: For the 1 marzo di anno aquí, nos ha cominciato un progetto. Era un progetto di David Hay, conjuntamente con Haoha e naturalmente Imson. David Hay è un track progetto, è un fondo di Holanda. Anto Haoha ha detto un internista. Na e progetto e non sta pone il centro diabetico. È un pilot project che mi da cu tabai sigi 300 pacienti diabetico con una certa incerto caratteristica. Anto nan tabai wak si dor di e manejo aki e suku di pacienti nan aki ta wordo mi ho maneja. Ante ora e i nostri bambini e il risultato per noi presentare la AZV e per noi vaccinare per andare a fondo antesina noi sta crea un under half line zorg un huisarts un eerste lijn zorg un specialista un tweede lijn zorg dus is akita under half net met mij per me ne pa baha un tiki e problema non è problema è e poi è più facile un specialista, senti. Anteriore, non ti nodo di echt, guarda sino hobby, però via il centro diabetico, poi llega e acaba, e poi il manejo di specialista. Chi cosa nos con il punto nel momento, nel aqui, con il nostro progetto? Hobby è una donna di trabajo, che ha molto lavoro per la

0: medesimo cylinder di 20 libri bashi. Paga solamente 27,50 e cambia anche per uno completamente yen. Ecco gasta anche flepo San Nicolás, clap servivo di geluna per giabbiano di 8 ore inta per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore inta di cui gestu sordi per dia. Ecco gas, economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9
3: WO FM. Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia a habri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Nom nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino vinia nos. Bo volontà sia sina terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caid in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Ien di grazia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia resuscita fu di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carne e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma y divinidad di bo iu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di bo iu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di bo iu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiù ben stima, nostro Signore e Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiù ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito y e tesoro di compassion ta inagotabel, mira nos cu bondad y aumentabo misericordia de nos. Per momento nan difficile nos no desespera e ni perde animo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amen. Amen.

0: Stavo da un momento speciale già luna tardi in barrio di Dakota, camminda cu Shimaruku Strat, hai ufficialmente il nome di Kaya José María, pues yo Dania, come riconoscimento na undi e persona nanku durante hobby aia a contribuire na vita di e comunità.
1: Awe sicurta un dia grandi per barrio di Dakota, nostra mira cu Shimaruku Strat, awe ta haya nome di

Esatto. Esso è seita tango di amore. Un tango. Ok, non so se chi sa che tenga il sempre di la sonorama tansera. Besame morenita.